0: Carina.
1: Mi piace la tua bella chioma Brina. Bruna?
0: Carina.
1: Ah, mi piace pure tua cugina.
0: Carina.
1: Oh, se qualche cosa si combina.
0: Carina.
1: No, non voglio dirti più ciao ciao bambina.

Dove vuoi andare tu? A casa devi rimanere. Come? Vuoi andare al casinò? No, io vado al casinò a giocare lo scemente di ferro. Mi fai ridere? Tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me.

tu si peggi rififi. Tu in galera per farmino. Sotto falto roca pella d'annascuno, sto che bella, sto che insista con te. Stata accorta pure zia, si te pesca mezza via, non può fare che guapparia tu in galera.

Bella madre, piccio, ti è la mava che tu vuoi guaiare. Un vai, un vieno, rivolvere a te, tieni, ma fiusa, ma fiusa, ma fiusa. Tutti i giorni io caffè, tutti notto tabarè, con vestite gabbardino, con attore brillantina che si spanna attorno a te. Chi stiosisca la costura, piccio, ti è metà sicura, si ti piglia nervatura, chissà come va a farmi.

Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizia te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cor mio sospira e fa.

dire fa. Ah, sei una bomba, non ho vedo co barbiere, non sapone, guarda te, mentre clienta co passeggio zombe dice, ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Sei una pupata e tutto vicinata, sospira e fa. Ah.

passeggia zomba e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Se una pupata è tutto vicinato, sospira e fa: ah, sei una bontà, ah, sei una bontà, ah, sei una bontà, ah, sei una bontà.